A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano,

quella da morire, che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando l'amore non è follia, non è amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Tra i soavi e delicati profumi dei fiori e l'avvolgente calore di un sole appena sorto, vorrei dolcemente sussurrarti che ti amo, mentre ti sveglierai tra le mie braccia.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Nella mia vita tu sei stato il passo più importante che le mie gambe abbiano mai fatto.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: rimani.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Answer me.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Previsioni astrologiche. Iniziamo la settimana. Oggi è lunedì 24 di agosto 2026 con il segno della Vergine. A voi della Vergine auguriamo naturalmente una stagione del compleanno al massimo. Ariete, un nuovo amore, ecco, che può però nascere questa settimana, la settimana prossima, in montagna, in città, persino all'estero, con i vostri parenti, chissà perché ci sono sempre problemi. Toro, il rapporto è più amichevole che passionale, ma oggi va bene così, dialogo ritrovato. Gemelli, staccate con il lavoro un attimo, dedicatevi alla vita affettiva, illuminata dalla stella della fortuna Venere. Cancro, i segnali più evidenti di cambiamento sono nel campo del lavoro e nell'attività finanziaria, però proprio causa questa luna negativa c'è qualcosa oggi nella salute, pelle delicata, reni, insomma ventre, meglio stare attenti. Leone, nel campo finanziario, guadagni improvvisi, meglio ancora in amore. Persone sole, tenetevi pronti perché può accadere di tutto. Vergine, questo è il momento vostro, Vergine, di decisioni importanti. Create però un'atmosfera intima e romantica con il vostro amore. Bilancia, un nuovo amore questa settimana? Perché no? Ve lo auguriamo, sarebbe il massimo. Scorpione, il massimo della passione per lo Scorpione. Formidabili incontri, in ogni caso. Per uno che parte, altri 100 ne arrivano, Scorpione mio. Vado al Sagittario. Il cuore è un vulcano di emozioni, sentimenti, amore, passione. Buona fortuna da parte mia. Capricorno, un po' di agitazione, logico. C'è sempre un pensiero per chi si trova lontano. C'è sempre. Ma se vi concentrate, può uscire fuori un ottimo affare, io penso. Questa sera poi prevedo per voi incontri piacevoli, eleganti, utili. Acquario, transiti non indicati per attività fisiche e sportive, ma positivi se vi dovete liberare di qualche tensione oppure di un sospetto. Pesci, studiate, questo sì, nuovi piani di attacco nel lavoro, affari e di difesa. Branco e le stelle. Ecco, queste le previsioni per oggi e vi chiedo di ascoltare l'oroscopo tutti i giorni della settimana, perché ogni giorno c'è qualcosa che può andare o può non andare, ma sempre noi pensiamo all'amore, come giusto, anche se non lo vogliamo ammettere, ma pensiero delle stelle, l'amore è, più che non si creda, circospetto, è diffidente, è ferocemente lucido. Non ci si fanno illusioni sull'oggetto che amiamo, si ama, ecco tutto, e così è giusto, senza parlare, si ama.

0: La settimana che inizia per qualcuno, che prosegue per qualcun altro come me. Del resto, eccomi qui, sono Silvia Giansanti, pronta per condurti nelle prime ore del mattino, fino alle 9 in questo caso, sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. E soprattutto buon lunedì 24 agosto 2026, ci stiamo avviando alla conclusione di questo mese. La chiesa ricorda San Bartolomeo. Tra i nati oggi abbiamo Pier Francesco Favino nel 1969 e poi Sigfrido Ranucci nel 1961. Il 24 agosto del 1849, andiamo abbastanza indietro nella storia, la Repubblica di San Marco si arrese agli austriaci. E adesso l'amore? Con le grandi voci del cinema, ottima idea per iniziare in modo molto romantico con questa grande interpretazione. E poi la musica di Barry White, eccezionale.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Chi ti vuole davvero bene, ti cerca anche quando stai fingendo di non esistere.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Take care of your soul. L'inizio settimana all'insegna della grande musica di dimensione suono soft e non male, quindi direi come partenza. Buongiorno, tra poco il meteo.
1: Hai già scoperto l'app di dimensione suono soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
8: Inizia una nuova settimana, un lunedì 24 agosto, con tempo per lo più asciutto ed assolato sul Piemonte e sulla Lombardia, ma nel tardo pomeriggio sera inizieranno a formarsi dei rovesci e dei temporali a partire dai settori montuosi piemontesi, dunque Alpi e zone pedemontane, poi gradualmente anche le aree di pianura ne risentiranno nella notte, il tutto con clima ancora caldo, senza eccessi, temperature diurne leggermente inferiori ai 30 gradi in diverse località, ad esempio anche su Torino e su Milano. Per ulteriori dettagli in merito vi rimando alla nostra app gratuita Trebimeteo.

0: La nostra mattinata di lunedì 24 agosto 2026 sulla Radio del Benessere, Dimensione Suono Soft. C'è una tendenza, sai che l'odore del bucato fresco e delle lenzuola asciugate al sole è diventato l'ultimo feticcio del mondo della bellezza? Merito di una tendenza globale che cerca il benessere nelle sensazioni più semplici e rassicuranti. Accanto a questa ossessione per la purezza, lo spirito del tempo ne incorona altre due, altrettanto affascinanti e incentrate sulla cura di sé. La prima è quella delle fragranze molecolari quasi invisibili che non coprono la pelle ma reagiscono con il suo calore per amplificarne l'odore naturale, creando un'aura intima e assolutamente irreplicabile. La seconda è la skinification dei capelli, ovvero il trattamento del cuoio capelluto con la stessa dignità e gli stessi ingredienti nobili che riserveremmo al viso, come l'acido ialuronico, no? I sieri esfolianti. Infine, una curiosità unisce questi trend: l'esplosione dei profumi specifici per la chioma. Se oggi li usiamo in formule super tecnologiche che proteggono persino dallo smog, l'idea nasce nelle corti europee del 700, quando nobili e sovrani li vaporizzano per rinfrescare le monumentali parrucche dell'epoca. Le vediamo sempre nelle foto dell'epoca. È il trionfo di una bellezza non urlata, sobria, da portare addosso con noi ogni giorno. Good life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Ecco che tra un successo e l'altro siamo arrivati all'appuntamento con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft per le news.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio. Gaias, cocaina, hashish, marijuana in casa, anche una pistola con matricola brasa. Da sabato il rapper Tony Boy, 26 anni e 1 milione di followers su Instagram, si trova a San Vittore, a Milano. Prima la diretta social durante l'irruzione in casa della polizia. A Torino, la guida di un'auto rubata in città dei turisti olandesi non si è fermato all'alte della polizia, dando il via ad un inseguimento tra le vie del centro, fermato un 39enne marocchino e poi due passeggeri che erano con lui. Incendio in un appartamento Haller a Vigevano, è morto un uomo di 60 anni, intossicato il vicino che ha cercato di soccorrerlo. La causa dell'incendio sarebbe un cortocircuito. Il calcio, la Serie A, le gare di ieri: Frosinone Juve 0-1, Venezia Lecce 0-2, Atalanta Sassuolo 2-1, Torino Milan 1-2. Oggi si chiude con Bologna Lazio e Roma Fiorentina. La Formula 1: Norris trionfa in Olanda, Kimi Antonelli secondo, allunga nel mondiale, Russell terzo, Ferrari ai piedi del podio. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Rieccoci spuntare dopo il consueto appuntamento con le news su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Silvia Giansanti e prosegue per tutto questo mese di agosto la rassegna Riviera Ovest, ospitata dal Mare Culturale Urbano in via Quinto Cenni numero 11. Una geografia immaginaria, insomma.

0: Ma un angolo di estate per chi resta in città, infatti lo ribadiamo proprio per chi non ha avuto la possibilità di fare delle vacanze, di fare appunto dei viaggi. Ad accogliere il pubblico, sdraio spritz fritto misto, buono, e poi partita burraco per chi sa giocare e serate all'aria aperta. Cuore delle serate della rassegna è una rotonda sul mare, la balera che anima quasi ogni sera il cortile con i grandi classici del ballo. A guidare i danzatori sono il musicista Claudio Merli e il cantante Enzo Calabrese. E poi prosegue anche fino a fine agosto Cinemare 2026. È inoltre disponibile il servizio di bar gastronomia, birre ghiacciate, pizza fritti e piatti estivi. Ma sì, perché l'estate comunque continua. C'è l'aforisma d'amore adesso ad attenderci con l'interpretazione delle grandi voci del cinema. Sentiamo delle parole stupende.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Amo come l'amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire è che ti amo?

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Eros Ramazzotti, se bastasse una canzone, protagonista su Dimensione Suono Soft. Una domanda: riusciresti a stare 24 ore senza social? Tra poco ne parleremo nell'appuntamento Good Life.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
6: Ad agosto è tutto chiuso.
5: Non proprio.
6: Il concessionario?
5: Parisi Group è aperto.
6: Davvero?
7: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
6: Quindi siete aperti?
7: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
13: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
12: E sarebbero?
13: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
12: Esclusivamente ad agosto?
13: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
12: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
13: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigol di Skoda Milano.
14: Autorigol!
15: A Milano dal 1906.
16: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
15: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
16: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
15: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
16: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
15: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
17: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
19: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
20: Inizia una nuova settimana, un lunedì 24 agosto, con tempo per lo più asciutto ed assolato sul Piemonte e sulla Lombardia, ma nel tardo pomeriggio sera inizieranno a formarsi dei rovesci e dei temporali a partire dai settori montuosi piemontesi, dunque Alpi e zone pedemontane, poi gradualmente anche le aree di pianura ne risentiranno nella notte, il tutto con clima ancora caldo, senza eccessi, temperature diurne leggermente inferiori ai 30 gradi in diverse località, ad esempio anche su Torino e su Milano. Per ulteriori dettagli in merito vi rimando alla nostra app gratuita Trebimeteo.

0: Personaggio che si è fatto davvero largo nel mondo della musica italiana negli ultimi anni, Marco Mengoni cambia un uomo. Buongiorno.
1: Dimensioni, suono.

0: Al via il momento Good Life sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Oh, durante l'estate, soprattutto tra i ragazzi, cresce il rischio di passare ancora più tempo online. Secondo i dati del Bambino Gesù, durante i mesi estivi gli adolescenti trascorrono mediamente 45-55 minuti in più al giorno online rispetto al periodo scolastico, che comunque sono tanti. Il 30% dei ragazzi tra i 12 e i 17 anni supera inoltre le 4 ore di connessione quotidiana. Il problema non è soltanto il tempo davanti allo schermo, cambia anche tutto, no? Orari del sonno, i pasti, eccetera, eccetera. Pensare che ai miei tempi si giocava per strada e vabbè, è cambiato tutto. Certo che la domanda sorge spontanea, che non riguarda ragazzi ma anche gli adulti, visto che anche gli adulti insomma non scherzano: riusciresti a stare 24 ore senza social? Immagino la risposta proprio di no.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
2: La maglia del Bologna, 7 giorni su 7, pochi passaggi, molti dribbling,

0: Ci stiamo per collegare, come accade ogni ora, con la redazione per le ultime notizie su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Buon lunedì. Cocaina, shish, marijuana in casa, anche una pistola, come articola a Brasa da sabato il rapper Tony Boy, 26 anni e 1 milione di follower su Instagram, si trova a San Vittore. Entrando nel vivo domani con il cammino orante verso la cattedrale, i festeggiamenti per il patrono Sant'Alessandro a Bergamo, mercoledì la giornata clou con la messa solenne in cattedrale, ma i festeggiamenti toccheranno quasi tutti i quartieri fino ai primi di settembre. Restringere le strade e aggiungere alberi e ciclabili, unico modo per far rispettare una zona 30, questo è il risultato di uno studio internazionale che prende come base le strade di Milano, i dati Google e Unipol Move, la prova tra Isola e Porta Nuova, con il cartello 30 la velocità delle auto cala soltanto di 2 km all'ora. Il calcio alla Serie A, le gare di ieri: Frosinone Juve 0-1, Venezia Lecce 0-2, Atalanta Sassuolo 2-1, Torino Milan è finita 1-2, oggi si chiude con Bologna Lazio in serata Roma Fiorentina. Tra le altre notizie, da Crans-Montana è stato Jacques Moretti, accuse di violenza sulla moglie. Ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Ancora il buongiorno sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Spoileriamo, diamo una piccolissima anticipazione per quanto riguarda il fine settimana, perché per gli amanti dei gustosi sapori della montagna c'è una buona notizia. In Brianza torna la sagra valtellinese. L'appuntamento è a Seveso, al centro polifunzionale di via Re di Puglia, dove sarà possibile gustare i piatti tipici della tradizione valtellinese, non solo pizzoccheri e funghi, ma il menù è abbastanza vasto, comprende anche la bresaola, tagliatelle ai mirtilli con ragù di cinghiale, come sarà? Poi brasato, roast beef, tagliata e polenta, e poi come dessert anche una cosa molto buona del posto. E per quanto riguarda il tempo, in caso di maltempo non c'è problema, perché i posti a sedere sono al coperto. Comunque si può andare anche sulla rete per tutte le info che riguardano appunto questo incontro. C'è adesso L'aforisima d'amore, le grandi voci del cinema danno il meglio, e poi questa nuova ora la inauguriamo con la musica di Lucio Battisti, un altro classico, E penso a te.
6: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Questa cosa che tu arrivi e io inizio a sorridere non deve finire.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: sì, accettiamo miracoli, soprattutto quelli che riguardano la salute, che è la chiave di tutto, è la cosa fondamentale per la nostra vita. A volte ce ne dimentichiamo. Accetto miracoli, Tiziano Ferro su Dimensione Suono Soft, tra poco l'oroscopo di Branco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
5: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
6: Autorigoldi a Milano dal 1906.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
8: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
9: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
10: Ad agosto è tutto chiuso.
11: Non proprio.
10: Il concessionario?
11: Parisi Group è aperto.
10: Davvero?
12: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
10: Quindi siete aperti?
12: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
14: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
15: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
14: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
15: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
14: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
15: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
16: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Famosissima è questa canzone di Craig David con la featuring di Sting, Rise and Fall, a completare la nostra mattinata. Ma c'è soprattutto su Dimensione Suono Soft il nostro amico Branco.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Previsioni astrologiche. Iniziamo la settimana. Oggi è lunedì 24 di agosto 2026 con il segno della Vergine. A voi della Vergine auguriamo naturalmente una stagione del compleanno al massimo. Ariete, un nuovo amore, ecco, che può però nascere questa settimana, la settimana prossima, in montagna, in città, persino all'estero, con i vostri parenti, chissà perché ci sono sempre problemi. Toro, il rapporto è più amichevole che passionale, ma oggi va bene così, dialogo ritrovato. Gemelli, staccate con il lavoro un attimo, dedicatevi alla vita affettiva, illuminata dalla stella della fortuna Venere. Cancro, i segnali più evidenti di cambiamento sono nel campo del lavoro e nella attività finanziaria, però proprio causa questa luna negativa c'è qualcosa oggi nella salute, pelle delicata, reni, insomma ventre, meglio stare attenti. Leone, nel campo finanziario, guadagni improvvisi, meglio ancora in amore. Persone sole, tenetevi pronti perché può accadere di tutto. Vergine, questo è il momento vostro, Vergine, di decisioni importanti. Create però un'atmosfera intima e romantica con il vostro amore. Bilancia, un nuovo amore questa settimana? Perché no? Ve lo auguriamo, sarebbe il massimo. Scorpione, il massimo della passione per lo Scorpione. Formidabili incontri, in ogni caso. Per uno che parte, altri 100 ne arrivano, Scorpione mio. Vado al Sagittario. Il cuore è un vulcano di emozioni, sentimenti, amore, passione. Buona fortuna da parte mia. Capricorno, un po' di agitazione, logico. C'è sempre un pensiero per chi si trova lontano. C'è sempre. Ma se vi concentrate, può uscire fuori un ottimo affare, io penso. Questa sera poi prevedo per voi incontri piacevoli, eleganti, utili. Acquario, transiti non indicati per attività fisiche e sportive, ma positivi se vi dovete liberare di qualche tensione oppure di un sospetto. Pesci, studiate, questo sì, nuovi piani di attacco nel lavoro, affari e di difesa. Branco e le stelle. Ecco, queste le previsioni per oggi e vi chiedo di ascoltare l'oroscopo tutti i giorni della settimana, perché ogni giorno c'è qualcosa che può andare o può non andare, ma sempre noi pensiamo all'amore, come è giusto, anche se non lo vogliamo ammettere, ma pensiero delle stelle, l'amore è più che non si creda, circospetto, è diffidente, è ferocemente lucido. Non ci si fanno illusioni sull'oggetto che amiamo. Si ama. Ecco tutto. E così è giusto. senza parlare, si ama.
2: La radio del benessere.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: altro momento imperdibile con l'informazione a cura della redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft tra un istante.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
0: Alle 9 di ogni mattina arriva puntualmente il cambio. Quest'oggi rivedo con piacere dopo un po' di tempo anche Federico Grilli. Ma l'estate è bella per questo, no? Perché almeno tra di noi un po' ci si rivede, ci sono dei cambiamenti d'orario per le ferie e per altri motivi. È tutto da Silvia Giansanti, ci ritroveremo domani mattina all'alba e sarà martedì. Baci!
3: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
4: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
5: Scusa, sto facendo colazione.
6: Ci vuole Fiorentini.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via

0: Calvi 29 Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Ancora buon lunedì dopo il maltempo dei giorni scorsi. Da ieri la statale 42 della Val Camonica tra Malone e Sonico ha riaperto al traffico, limite di velocità a 50 e divieto di sorpasso. Malpensa da Tokyo con 605 carte rare Pokémon e One Piece, un sequestro da 27.000 euro da parte della Guardia di Finanza. Il viaggiatore avrebbe cercato di introdurre le carte senza dichiararne il possesso. Restringere le strade e aggiungere alberi e ciclabili, un unico modo per far rispettare una zona 30, questo è il risultato di uno studio internazionale che prende come base le strade di Milano, i dati Google e Unipol Move. La prova tra Isola e Porta Nuova, con il cartello 30 la velocità delle auto cala soltanto di 2 km all'ora. Calcio Serie A, tra le gare di ieri: Frosinone Juve 0-1, Atalanta Sassuolo 2-1, Torino Milano 1-2. Riprende anche la contestazione dei tifosi Granata contro Cairo. Oggi Bologna Lazio Roma Fiorentina. In Serie C alle 21 il debutto della Folgore Caratese contro Dolomiti Bellunesi. Caro Carburanti, mini proroga, lo sconto sul diesel fino a mercoledì. Ci risentiamo tra un'ora.
3: Buon inizio di settimana, buon lunedì, siamo al 24 agosto 2026. Intanto voglio salutare Silvia Gensanti che ti ha accompagnato fino a pochi istanti fa, mentre le prossime 4 ore le trascorrerai insieme a me. Io sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere, naturalmente questa che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft. Allora, nell'arco delle prossime ore avremo tanti appuntamenti, i viaggi insieme a Beppe Pellegrino, poi avremo la simpatia e l'allegria di Francesca Romana Barberini e naturalmente scopriremo insieme a lei i suoi segreti in tavola. Sono veramente curioso di sapere di che cosa ci parlerà in questa puntata odierna, e poi non mancherà ovviamente l'appuntamento con le nostre Good Life, ma soprattutto ci sarà tanta buona musica, che è un po' la bandiera, no, che contraddistingue Dimensione Suono Soft. È proprio la possibilità di poter ascoltare tutta quella musica che difficilmente uno si ricorda e va magari a cercare fra i propri dischi nel suo archivio. E allora noi partiamo e apriamo insieme questa prima ora con i Sixpence Non the Richer, ma prima di ascoltarli naturalmente li anticipiamo con un aforisma d'amore, e lo facciamo interpretare solo per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Tu e io siamo una cosa sola. Non posso farti del male senza ferirmi.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Fra poco su Dimensione Sono Soft l'appuntamento con Travel Experience. Se vuoi sapere dove ci porterà oggi Beppe Pellegrino, beh, rimani con noi.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Ad agosto è tutto chiuso.
3: Non proprio.
2: Il concessionario?
3: Parisi Group è aperto.
2: Davvero?
4: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
2: Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
9: Sì.
8: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Autorigoldi a Milano dal 1906.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
10: Info 338 22 98 703. E comprooroDoro.it.
12: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
15: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
16: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
16: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
15: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
16: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
17: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
15: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
18: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
20: Dimensione Suono Soft.

0: la tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft, è arrivato il momento di sognare, ma soprattutto di scoprire dove ci porterà oggi Beppe Pellegrino. E allora, ascoltiamolo insieme.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Il Brasile, amici, è talmente grande che ogni tanto mi vengono in mente posti bellissimi. Oggi vi parlo di Ouro Preto, ma dimenticate le spiagge, la samba e tutte le altre località che vi ho raccontato e che ho visto in maniera diversa. Qui tutto un altro mondo, è barocco, pietra, oro, silenzio. Le strade sono molto ripide, acciottolate, con le chiese dorate e balconi in ferro che raccontano di miniera, sanno di miniera e schiavitù, di resistenza. Il tempo sembra essersi fermato nel XVIII secolo. Per vedere questa città bisogna camminare piano piano, perché ogni angolo è un'opera d'arte. Entro in qualche chiesa di São Francisco, capolavoro del genio di Alendinho, artista senza mani, pensate, dipingeva con la bocca e con i piedi, è stato uno dei primi. Tutto scolpito nel legno, con una delicatezza che commuove. Le decorazioni sembrano poi vive, piene di sentimento e dolore, quell'anima brasiliera. Il cielo qui è sempre vicino, perché forse siamo a 1000 metri d'altezza, o forse perché la storia in questo posto ha lasciato impronte molto profonde. E quelle impronte le senti sotto i piedi, le respiri nell'aria e le ascolti nei racconti di chi abita qui. Certo che anche parlare il brasiliano portoghese di Ouro Preto, insomma, non è proprio facile, io non lo parlo, ma capisco qualche parolina. Qui nulla, questa cittadina Ouro Preto non è turistica, non ti salta addosso, non ci sono donne bellissime, non c'è la musica, non c'è il sole, però ti osserva, ti lascia il tempo di capire dove sei e piano piano ti entra dentro con quella saudade brasiliana che è un po' una malinconia, una grande malinconia e anche un po' d'amore. Insomma, diciamo una nostalgia che ti arriva dentro mentre sei lì. Ho chiesto ai ragazzi dell'università dove sono andato a raccontare un po' di mare, un po' di biologia, e mi hanno mostrato dettagli che non ho mai visto, mai sentito, mai letto in nessuna guida turistica. Ouro Preto è un po' come andare nel passato, nel tempo di questa bellissima nazione, il Brasile. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: La grande musica italiana protagonista su Dimensione Suono Soft, in questo caso Renato Zero con la sua Si sta facendo notte. Rimani con noi, fra poco l'informazione.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport.
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, da ieri la statale 42 della Val Camonica, del Tonale, tra Malonna e Sonico, ha riaperto al traffico. Limite di velocità a 50 e divieto di sorpasso. Intanto la pioggia fa bene al lago di Como, il livello dell'aria è salito di mezzo metro. Cocaina, hashish, marijuana in casa, anche una pistola con matricola a brasa. Da sabato il rapper Tony Boy, 26 anni e 1 milione di followers su Instagram, si trova a San Vittore. Malpensa da Tokyo con 605 carte rare Pokémon e One Piece, un sequestro da 27.000 euro da parte della Guardia di Finanza. Il viaggiatore avrebbe cercato di introdurre le carte senza dichiararne il possesso. Siamo alla pagina sportiva, al calcio, alla Serie A. Tra le gare di ieri, Frosinone Juve finita 0-1, Atalanta Sassuolo 2-1, Torino Milan 1-2, riprende anche

0: che la contestazione dei tifosi granata contro Cairo a Torino, oggi Bologna-Lazio e poi in serata c'è Roma-Fiorentina. 10 anni fa il terremoto di Amatrice, per Mattarella il Presidente della Repubblica, una pagina drammatica della Repubblica. Ci risentiamo tra circa un'ora.
1: Buongiorno e buon lunedì sulla tua Radio del Benessere. Inizia una nuova settimana e noi siamo pronti e carichi per affrontare questo lunedì 24 agosto. Io sono Federico Grilli, queste dimensioni sono soft e noi saremo insieme fino alle 13 di questa giornata. Allora, da venerdì è iniziato un appuntamento importante che prosegue fino al lunedì 31 agosto e torna quindi il tradizionale appuntamento con la festa popolare di Olcella, che è una frazione di Busto Garolfo. La manifestazione intanto propone un ricco programma, come molte ovviamente, che riguarda l'intrattenimento, dai concerti allo spettacolo, pirotecnico, eccetera eccetera. Ma la particolarità di questa festa popolare di Olcella sta proprio nel suo menù, perché ogni sera in questa manifestazione vengono proposti dei piatti a tema, quindi una cucina dedicata ai piatti più amati della tradizione culinaria di tutta Italia. Inoltre diciamo c'è anche un aspetto importante, perché il ricavato di questa saga andrà in beneficenza alle opere parrocchiali, quindi è un gesto buono, sincero da fare. Su Dimensione Sono Soft si apre una nuova ora con una grande protagonista di sempre, che devo dire purtroppo manca veramente tanto, e sto parlando di Whitney Houston. Prima di ascoltarla insieme, un aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Se sai come usarle, le parole possono tanto. Se sai come usarli, gli occhi possono tutto.

0: fra poco su Dimensione Suono Soft un nuovo appuntamento dedicato alle nostre good life e oggi parliamo del rito dello struscio, ovvero la camminata lenta nata per guardare ma soprattutto per essere visti. Se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Ad agosto è tutto chiuso.
5: Non proprio.
4: Il concessionario?
5: Parisi Group è aperto.
4: Davvero?
6: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
4: Quindi siete aperti?
6: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
12: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 31 agosto.
13: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
14: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
15: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
16: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
15: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
16: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a €99 al grammo.
15: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
16: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
17: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
16: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
17: Anticipo zero?
16: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a €299 al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai €3.000 di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
18: Autorigoldi
16: a Milano dal 1906.
9: Dimensione Suono Soft.

Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Inizia la settimana e naturalmente inizia anche il nostro appuntamento dedicato alle Good Life su Dimensione Suono Soft. Sono Federico Grilli e oggi ti voglio parlare delle calde serate di fine agosto dei borghi italiani che tornano in qualche modo, diciamo un po' così, a riempirsi di persone che passeggiano senza fretta. Un po' il rito dello struscio, cioè la camminata lenta nata per guardare ma soprattutto per essere visti. Oggi può diventare anche un piccolo esercizio di benessere vicino alla filosofia del flâneur francese, il viandante curioso che osserva ciò che lo circonda. Allora, per iniziare bene la settimana, stasera concediti il lusso proprio del tempo perso, quindi spegni lo smartphone, esci a piedi e cammina senza una meta precisa. Guarda i palazzi, guarda anche i portoni e le luci del tramonto, le piante sui balconi, insomma tutti quei dettagli che di solito sfuggono. Camminare lentamente senza l'ansia di arrivare da qualche parte aiuta a liberare la mente, stimola la creatività e soprattutto favorisce il rilassamento. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Lucio Battisti sulla tua radio del benessere chiude la nostra seconda ora insieme. Fra poco su Dimensione Suono Soft, l'informazione.
1: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. Il crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
4: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma. Il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona giornata, buon lunedì dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, da ieri la statale 42 della Val Camonica tra Malonna e Sonico ha riaperto il traffico, limite di velocità 50, divieto di sorpasso, la zona viene costantemente monitorata. Milano torna a riempirsi per Autostrade per l'Italia. Nelle ultime 72 ore stimati 430.000 veicoli verso Milano, il picco però arriverà tra il 28 e il 30 agosto con 480.000 mezzi diretti verso il capoluogo. Per quanto riguarda gli aeroporti, dal 21 al 24 di agosto il flusso di passeggeri è stato di 520.000 viaggiatori a Malpensa, 180.000 a Linate. Malpensa, appunto, da Tokyo, con 605 carte rare, Pokémon e One Piece, un sequestro da 27.000 euro da parte della Guardia di Finanza. Il viaggiatore avrebbe cercato di introdurre le carte senza dichiararne il possesso. Calcio Serie A, tra le gare di ieri, Frosinone-Juve finita 0-1, Atalanta-Sassuolo 2-1, Torino-Milan 1-2, riprende anche la contestazione dei tifosi Granata contro Cairo. Oggi Bologna-Lazio si chiude in serata con Roma-Fiorentina. Ci risentiamo tra un'ora.

0: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Sono pronto per ritornare in diretta insieme a te per le prossime ore di questo lunedì 24 agosto. Buongiorno e buon lunedì, sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere, appunto, Dimensione Suono Soft. Parliamo di Milano perché resta la città più cara d'Italia per quanto riguarda il canone mensile delle stanze per gli studenti. Questo è un dato che insomma conosciamo abbastanza. Il canone medio è in calo di quasi il 4% rispetto all'anno precedente e i contratti diminuiscono in modo sensibile. Questo lo si apprende da un rapporto nazionale dedicato proprio all'andamento della domanda ma anche dei canoni delle stanze per gli studenti universitari nelle varie città italiane. Allora sembra che questo mese in particolare, agosto, è significativo perché coincide proprio con la fase di ricerca delle sistemazioni per l'anno accademico che è in procinto di iniziare. Dunque è durante l'estate che si misura questo andamento della domanda e dei canoni nelle città dove ha sede almeno un ateneo. Sulla tua radio del benessere Dimensione Suono Soft ho scelto un disco per aprire questa nuova ora insieme che sicuramente ti sbloccherà qualche ricordo perché è inevitabile. Sto parlando dei The Cars e la loro strepitosa Drive. Prima di ascoltarlo però lo facciamo anticipare da un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Guardare con gli occhi annebbiati di pianto, l'acqua che scorre felice sotto gli archi di un ponte e decidere che non posso morire per te.

0: Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.
1: E ciao, aspetterai 100 video.

0: Proprio sulla tua radio del benessere, beh, l'appuntamento sarà con Segreti in Tavola, ma soprattutto con la simpatia e l'allegria firmata da Francesca Romana Barberini. Rimani con noi su Dimensione Suono Soft.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
8: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
9: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Nissan Ninicar. Sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
13: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
9: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
14: Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
15: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
14: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione.

Che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: arrivato sicuramente il momento più atteso nella mattinata di Dimensione Suono Soft, quello di scoprire di che cosa ci parlerà Francesca Romana Barberini in questo spazio enogastronomico. Non ti voglio spoilerare nulla, quindi ascoltiamola insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Può una bottiglia di vino trasformarsi in un'opportunità concreta per chi è più fragile? È questa proprio l'idea alla base di Wine for Life, la rete di aziende vitivinicole che sostiene i progetti sociali della comunità di Sant'Egidio in Italia e nel mondo. E tra le realtà che hanno scelto di aderire c'è Podere Forte. Oggi è con noi Pasquale Forte, produttore e creatore di questa bellissima realtà che si trova a Castiglione d'Orcia, nel cuore di uno dei paesaggi più affascinanti della Toscana. Pasquale, benvenuto a Segreti in Tavola.
3: Buongiorno Francesca, buongiorno.
2: Allora, è bellissimo venire in Toscana con te, raccontaci di Podere Forte. Insomma, è una bellissima realtà che riprende un po' l'antica idea della Cortes Romana. Cosa significa?
3: Bene, quando sono arrivato a Castiglione d'Orcia 30 anni fa, circa 30 anni fa, ho messo piede in questa proprietà, sopra, siamo a 450-600 metri di altezza, e pertanto la frescura c'è quasi sempre. Anche quest'estate rovente, almeno di notte abbiamo 10 gradi almeno di temperatura in meno tra giorno e notte, quindi è sicuramente un luogo straordinario. Quindi il primo passo la meraviglia, il secondo passo il sogno del divenire, che cosa poteva diventare. Quindi passione per il vino, che cos'è il vino per me? Il vino è una storia fantastica, è una storia in cui ogni piccola cosa, ogni processo praticamente nel fare il vino è un'esperienza di vita. Quando sono arrivato qua è stato solamente un grande sogno, poi un gran lavoro. Quindi lavoro sulla terra, una terra diventata già subito il primo approccio biologica, ma 3 anni dopo ho abbracciato le tecniche biodinamiche, perché credo praticamente in una filosofia di vita in cui invece di pensare a livello personale, io penso sempre al futuro e agli altri, che cosa devo lasciare. Quindi vorrei lasciare eventualmente questa terra un giorno, speriamo nella famiglia, che qualcuno si possa prendere cura, e comunque lasciare molto meglio di quello che io ho trovato. Quindi una terra viva, perché il luogo è marcatore del gusto.
2: Assolutamente, dipende molto da quello, giusto? Il marcatore del gusto mi sembra una definizione perfetta. Pasquale, io ti ringrazio per averci portato con te a scoprire questo territorio meraviglioso, che appunto, come dici tu, non è solo vino, ma il vino è veramente forse il biglietto da visita, no? Il testimonial di questa storia così bella. E ti auguro un buon lavoro. Questa è un'estate calda e siete in piena vendemmia.
3: Avremo una vendemmia, speriamo non rovente, ma mediamente negli ultimi anni, a settembre, da metà agosto in avanti, cominciano le piogge, e quindi io penso che diventerà poi un'annata straordinaria, come lo è stato il 2005, come lo è stato il 2024, come lo è stato praticamente il 2023, perché questo cambiamento climatico così importante noi lo stiamo osservando e lo viviamo dal 2023 in avanti. Più o meno le annate si assomigliano.
2: Bene.
3: Molto.
2: E allora, a presto, buon lavoro, grazie. Ciao, buona giornata.
3: Grazie Francesca.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Questo è un brano iconico nella cultura musicale italiana, Claudio Baglioni e la sua Strada Facendo, che su Dimensione Suono Soft chiudono un'altra ora insieme. Rimani con noi, fra poco l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
6: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Una buona giornata dalla redazione da Fabrizio Gaias. Partiamo da Malpensa, da Tokyo, con 605 carte rare Pokémon e One Piece, un sequestro da 27.000 euro da parte della Guardia di Finanza. Il viaggiatore avrebbe cercato di introdurre le carte senza dichiararne il possesso. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, da ieri la statale 42 del Tonale, nella Val Camonica tra Malone e Sonico, ha riaperto al traffico con limite di velocità a 50, c'è anche il divieto di sorpasso. Milano torna a riempirsi per Autostrade per l'Italia. Nelle ultime 72 ore 430.000 veicoli verso Milano. Per quanto riguarda gli aeroporti, dal 21 al 24 di agosto il flusso di passeggeri è stato di 520.000 viaggiatori a Malpensa, 180.000 scusate, all'Inate. Calcio: Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45 completano la prima giornata di Serie A. Ieri successi di Juventus e Milan rispettivamente a Frosinone e a Torino, vincono anche Atalanta e Lecce. Tennis: Flavio Cabolli sale al sesto posto nel ranking ATP, Sinner rimane numero uno al mondo. Caro Carburanti, mini proroga, lo sconto sul diesel fino a mercoledì, ci risentiamo tra un'ora.
0: La musica ritorna sulla tua radio del benessere e noi, dopo l'appuntamento con l'informazione, ritorniamo in diretta insieme anche in questa ultima parte, è l'ultima ora che ci porterà quindi fino alle 13 di questo lunedì. Tanta buona musica da ascoltare insieme naturalmente, ma tanta buona musica la puoi scegliere e votare anche tu. Come fare? Te lo dico subito. Devi andare sul nostro sito dimensionesonosoft.it e partecipare al test Musica Soft. Ogni settimana troverai tantissime nuove canzoni da ascoltare, ma soprattutto da votare, perché devi interagire insieme a noi. Se non trovi però la canzone che ti piace, ti diamo anche la possibilità di scrivere la tua canzone e quindi di inviarci la tua notifica, così poi ne prenderemo sicuramente atto e la troverai magari nelle liste dei prossimi sondaggi.

0: sondaggi. Poi che cosa si fa? Allora, intanto, se sarai fra i più fortunati, sicuramente potresti vincere i gadget di Dimensione Sonosoft, ma sicuramente potrai ascoltare la musica che hai scelto tu sulla tua radio del benessere. Allora, per aprire questa ultima parte insieme, Riccardo Cocciante con un grande classico italiano. Non voglio spoilerare nulla, chissà quale sarà. Allora, prima di ascoltarlo, come ormai la nostra abitudine e tradizione, lo facciamo anticipare da un aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere. Ma ogni volta che ride, mi innamoro io.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Nel 1966 uscì come singolo, ma questa rimase sicuramente la sua canzone più famosa, Bobby Hebb, e la sua Sunny su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
9: Ad agosto è tutto chiuso.
10: Non proprio.
9: Il concessionario?
10: Parisi Group è aperto.
9: Davvero?
11: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
9: Quindi siete aperti?
11: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
13: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Dimensione Suono Soft.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro,

sarebbe bere da passare in centomila in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Essere scelti per interpretare il tema portante dei film di James Bond è veramente tanta roba, come si dice dalle parti mie. Skyfall, Adele su Dimensione Sono Soft, grande brano che abbiamo ritrovato in questo inizio di settimana, lunedì 24 agosto. E ancora un buongiorno da parte mia. Sono Federico Grilli, questa è la tua radio del benessere e ora ti riporto in Italia con un grande protagonista.

0: Insieme ad Antonello Venditti e la sua stella concludo il mio appuntamento insieme a te per questa mattinata di inizio settimana, di questo lunedì 24 agosto. Ma prima di salutarti su Dimensione Suono Soft ti invito a rimanere con noi perché fra poco ascolteremo insieme l'informazione. Quindi, prima di ascoltare l'informazione, ci salutiamo, ma ti voglio ricordare che fra pochi istanti con te ci sarà Fabiana Sera che ti accompagnerà nel pomeriggio di questo inizio settimana. Noi invece ci ritroveremo nella giornata di domani, quindi martedì a partire dalle 9. Sono Federico Grilli, ti saluto, ti auguro un buon proseguimento di giornata sulla tua radio del benessere, naturalmente Dimensione Suono Soft. A domani!
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano.

0: 88731 e comprooroDoro.it.
1: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Milano torna a riempirsi per Autostrade per l'Italia. Nelle ultime 72 ore 430.000 veicoli verso Milano. Per quanto riguarda gli aeroporti, dal 21 al 24 agosto il flusso di passeggeri è stato di 520.000 viaggiatori a Malpensa e 180.000 a Linate. E gli automobilisti in transito sulle strade dell'est di Milano li hanno già visti in queste ultime settimane. Sono i nuovi autovelox lungo la Paullese, la Rivoltana e la Cassanese. Dal 31 di agosto entreranno in funzione e potranno emettere sanzioni per chi supera i limiti. Andiamo a Malpensa, da Tokyo, con 605 carte rare, Pokémon e One Piece. Un sequestro da 27.000 euro da parte della Guardia di Finanza. Il viaggiatore avrebbe cercato di introdurle senza dichiararne il possesso. Il calcio: Bologna-Lazio 18.30, Roma-Fiorentina 20.45. A completare la prima giornata di Serie A, ieri successi di Juventus e Milan a Frosinone e Torino, vincono anche Atalanta e Lecce. Tennis: Flavio Cobolli sale al sesto posto nel ranking ATP, Sinner rimane numero uno al mondo, Zverev è secondo. Ci risentiamo tra circa un'ora.
6: Ma che piacere ritornare in onda dopo una breve pausa estiva in cui mi sono concessa un po' di vitamina D sana, direi. Torno a farti compagnia, sono Fabiana Sera, ringrazio Federico Grilli che è stato con te finora. Trascorreremo insieme, se vuoi, le prossime 4 ore, ma di solito sai che ti preannuncio quello che ci diremo. Invece oggi per questo ritorno zero, tutto quanto a sorpresa, surprise. Chiaramente come ogni lunedì però ti annuncio la coccola a 5 stelle come ogni lunedì, che si rispetti. Che dici? Sono Fabiana Sera, tu ci sei? Cominciamo con la migliore musica, quella di Dimensione Suono Soft. Primo discone, perché si chiama discone, tu lo sai che mi piace chiamarlo così. Primo discone di quest'ora, arrivano gli U2, questa è One. Buon pomeriggio.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Amare è una parola scritta in pochi centimetri, ma ricca di sentimenti che aiutano la nostra anima. Chi ama ha un'anima.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del

0: Ramazzotti, fuoco nel fuoco, altro che fuoco. Io tra un po' ti parlo di una cosa succulenta, parliamo di waffle.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da €245 al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo €8.500. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale €26.340. Offerta valida fino al 31 agosto.
4: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a €99 al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
8: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Auto Rigol di Skoda Milano.
7: E sarebbero?
8: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo €4.000 e rate da €85 al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
7: Esclusivamente ad agosto?
8: Sì, con €1.000 di extra bonus Summer e €2.500 di eco incentivo Auto Rigol di Skoda Milano.
7: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
8: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
14: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
15: Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
1: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Adesso ti parlo di una cosa e ci viene fame, perché c'è un oggetto che ha cambiato proprio la colazione di mezzo mondo e che porta con sé un sacco di storie, aneddoti, migrazioni e un'invenzione. Si chiama ferro da waffle. Ecco, waffle, e ci è venuta fame. Siamo nel 24 agosto 1869, c'è un artigiano di New York che ne ottiene il brevetto. Da quel momento la colazione cambia, ma la storia del waffle è antichissima. Per esempio, sai che gli antichi greci cuocevano tra due piastre di metallo una sorta di focaccina piatta chiamata Obleios. Poi ci spostiamo nel medioevo europeo e i gofrè vengono venduti per le strade delle città fiamminghe durante le fiere religiose. E la forma griglia, con quei quadratotti, no? Quadrotti perfetti che trattengono burro, sciroppo, cioccolato, non è un capriccio estetico, è ingegneria culinaria pura, progettata per massimizzare la superficie e la croccantezza. Poi ogni paese ha la sua versione: c'è il waffle belga croccante di Liegi, lo stroopwafel olandese sottilissimo come un velo, il waffle americano alto e sofficissimo quasi una nuvola, quello scandinavo a forma di cuore e quello che faceva mia nonna Lidia in Abruzzo, che si chiama pizzella ed è piattissimo. Oggi il waffle si reinventa in chiave green: abbiamo farine di avena, grano saraceno, al cocco, lo sciroppo d'acero biologico al posto dello zucchero raffinato, la frutta di stagione se non vuoi mettere topping che magari sono zuccherosissimi. Insomma, qualunque modo e qualunque forma tu voglia dare al tuo waffle è buonissimo ed è una nuova forma di fare colazione anche molto green. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Goccia a goccia, sei nell'anima, lei è Gianna Nannini e con lei concludiamo la prima ora insieme in questo lunedì 24 agosto, adesso in linea la nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì 31 agosto alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatina!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. clericiauto.it.
9: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. ristorantelespecialità.it.
10: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Domani mattina nel carcere di San Vittore a Milano l'udienza di convalida dell'arresto del trapper Tony Boy, finito in cella sabato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, marijuana e hashish e di una pistola con matricola a brasa e una cinquantina di proiettili. Il cantante è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, recitazione e trattamento illecito dei dati per aver fatto un video live sui social con le voci dei poliziotti. Milano torna a riempirsi per Autostrade per l'Italia nelle ultime 72 ore, 430.000 veicoli verso la città, negli aeroporti dal 21 al 24 agosto il flusso di passeggeri è stato di 520.000 viaggiatori a Malpensa e 180.000 a Linate. E Malpensa da Tokyo con 605 carte rare Pokémon One Piece, un sequestro da 27.000 euro da parte della Guardia di Finanza, il viaggiatore avrebbe cercato di introdurre le carte senza dichiararne il possesso. Calcio, Bologna-Lazio alle 18.30, Roma-Fiorentina alle 20.45 a completare la prima giornata di Serie A. 10 anni fa il terremoto di Amatrice, per Mattarella una pagina drammatica della Repubblica, nella città simbolo del sisma, arriva alle 16.30 anche Giorgia Meloni. Ci risentiamo tra un'ora.
0: Ti dà il bentornato, il benvenuto nella seconda ora insieme, grazie sempre alla nostra redazione, la voce che ti sta parlando è quella di Fabiana Sera, mi do il bentornato in onda e quindi è un piacere poter stare insieme con te fino alle 17 per parlarti di stelle. Che cosa bella, parliamo di eventi legati al territorio, un viaggio tra stelle, pianeti, costellazioni nel cuore del Parco Adda Nord. Fino al 20 settembre trovi le date sul web grazie alle speciali serate dedicate all'osservazione del cielo estivo nell'ambito della manifestazione che si chiama Ville Aperte.

0: date guidate dagli esperti di Astro Experience. È bellissimo, ci sono delle date, quindi non è tutti i giorni, vatti ad informare. L'appuntamento è a Villaggina all'interno del parco Adda Nord a Concesa di Trezzo sull'Adda. È bellissimo, sto vedendo delle foto sul web, molto molto suggestivo. Poi chiaramente dobbiamo essere anche fortunati, no, con delle serate terse a guardare le stelle, e perché no, esprimiamo anche un desiderio, così si avverano e siamo tutti quanti più contenti. Intanto io sono contentissima perché cominciamo un'altra ora piena, densissima di musica con Dimensione Suono Soft. Il primo è proprio un disconi, poi dici che io dico sempre le stesse cose. The Winner Takes It All, chiaramente loro sono gli ABBA. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Chi non comprende il tuo silenzio probabilmente non capirà nemmeno le tue parole.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Alicia Keys con You Don't Know My Name su Dimensioni Suono Soft. Io ne ho assaggiati di gusti particolari di gelati, tra l'altro recentemente un'ottima liquirizia, ma quello di cui ti sto per parlare tra poco ha del bizzarro.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
5: Autorigoldi a Milano dal 1906.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
12: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
12: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it.
13: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Just a yellow lemon.
1: Fool's Garden con Lemon Tree, che potrebbe essere comunque il nome di un gusto di un buon gelato. Ecco, ora io capisco tutto. Ho assaggiato recentemente, come ti accennavo, una buonissima liquirizia, un gelato alla liquirizia, ma un gelataio di Pescara si è inventato un gusto alla porchetta, all'impepata di cozze, ai peperoni arrosto e all'arrosticino. Ora la domanda nasce spontanea: tu questi gusti li assaggeresti? Spengo.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: si sposa completamente con questo orario del primo pomeriggio, sbaglio o no? Simply Red, questa è Holding Back the Years, e tu l'hai appena ascoltata su Dimensione Suono Soft. Adesso linea alla nostra redazione.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
6: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. ristorantelespecialità.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Pomeriggio da Francesco Di Bruno. Si terrà domani mattina nel carcere di San Vittore l'udienza di convalida dell'arresto del trapper Tony Boy, finito in cella sabato per detenzione a fini di spaccio di cocaina, marijuana e hashish, di una pistola con matricola brasa e una cinquantina di munizioni. Il cantante è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e trattamento illecito dei dati per aver fatto un video live sui social con le voci dei poliziotti. Un 46enne italiano è stato arrestato dalla polizia del commissariato di Sesto San Giovanni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex compagna. Al 31 agosto entrano in funzione i nuovi sistemi di controllo della velocità su Paullese, Rivoltana e Cassanese, completati gli interventi di installazione dei nuovi impianti previsti dal progetto Sicurezza Milano Metropolitana per rafforzare la prevenzione degli incidenti e promuovere una mobilità sempre più sicura. Anche il calcio, con la prima di Serie A che si chiude con le ultime due gare di oggi, alle 18.30 Bologna-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Eccolo qui, un'altra ora insieme con me, Fabiana Sera, con te, con i contenuti dedicati al tuo benessere e al tuo relax, quelli di Dimensione Suono Soft con la nostra musica. A proposito di contenuti dedicati al tuo benessere, oggi si ricomincia con le coccole a 5 stelle perché è lunedì, un lunedì per tanti di ripresa, e quindi, se me lo concedi, ho bisogno proprio di tutta la tua attenzione, ma sarai molto grato o grata per quello che ti racconterò nella nostra prossima Good Life, perché ti aprirò i segreti e il mondo di una tecnica meravigliosa che arriva da tanto lontano, ma di un profumo e di una cura naturale stupenda che possiamo portarci a casa. Non ti anticipo altro, anche perché c'è un sacco di musica tutta insieme da ascoltare. Primo discone, questo proprio lo sai cantare, che è tutto quanto italiano, lo puoi cantare a squarciagola, lo sai a memoria. Un successore dei Luna Pop, arriva Un Giorno Migliore. Buon pomeriggio.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Un amore crollato, ricostruito, cresce forte, leggiadro, grande più di prima.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: C'è Giava con Mi fido di te. Io tra un po' ti parlo di una coccola 5 stelle che arriva da lontanissimo, ma che ha alla sua base, diciamo come radice, l'olio di Monoi. Intanto cominciati a informare dove prendere quest'olio di Monoi e il tutto te lo spiego tra poco.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45, TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
8: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
12: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Auto e Gol di Skoda Milano.
11: E sarebbero?
12: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%.
11: Esclusivamente ad agosto?
12: Sì, con 1.000 euro di extra bonus Summer e 2.500 euro di eco incentivo Auto e Gol di Skoda Milano.
11: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
12: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Auto e Gol di Skoda Milano.
13: Auto e Gol
14: a Milano dal 1906.
15: Dimensione Suono Soft.

0: Oggi ti porto lontano nell'atollo privato di Tetiaroa, in una spa che si chiama Varuate Ora, di un resort che si chiama The Brando, e custodisce il segreto del Taurumi. Che cos'è? È un massaggio polinesiano ancestrale che considera il corpo il tempio dell'anima e mira a ripristinare il flusso dell'energia vitale, che si chiama mana, attraverso l'uso del leggendario olio di Monoi, di cui ti parlavo poc'anzi. La nostra coccola 5 stelle oggi quindi è un viaggio vero e proprio sensoriale nei mari del sud per sciogliere tutti quanti questi nodi emotivi. Quindi procurati del vero olio di Monoi, che è ottenuto dalla macerazione dei fiori di tiara nella polpa di cocco. Dopo un bagno rilassante, massaggia i piedi, le mani, il cuoio capelluto, esercitando una pressione profonda ma fluida con i pollici. Immagina che i tuoi movimenti seguano proprio il ritmo lento delle onde dell'oceano, che già questa cosa è di un poetico pazzesco. La combinazione del profumo esotico del fiore di tiare, non so se ce l'hai presente, il Monoi è buonissimo, e la stimolazione delle terminazioni nervose di mani e piedi praticamente avviano una risposta di rilassamento immediato, e quindi regalarci questo rito significa allontanare i pensieri rigidi del rientro e invitare la fluidità nella nostra vita. È una coccola perfetta per ritrovare la sensualità del nostro corpo e la leggerezza del nostro spirito, e insomma, essendo per molti il lunedì del rientro, mi pare giustissimo. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Professione Oreca.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. È stata formalizzata oggi dalla Regione Lombardia la richiesta al governo di dichiarazione dello stato d'emergenza per i danni provocati dall'ondata di maltempo dello scorso 20 agosto, in particolare nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Sondrio, Como e Lecco. Si terrà domani mattina nel carcere di San Vittore l'udienza di convalida dell'arresto del trapper Tony Boy, finito in cella sabato per detenzione a fine di spaccio di cocaina, marijuana e hashish, di una pistola con matricola a brasa e una cinquantina di munizioni. Ancora cronaca, un 46enne italiano è stato arrestato dalla polizia del commissariato di Sesto San Giovanni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex compagna. Sassi contro la casa della ex e contro i carabinieri. Un 33enne tunisino è stato arrestato a Bienno nel Bresciano. Fortunatamente non ci sono stati feriti, danneggiate solo due auto dei militari. Calcio, brutta tegola per Spalletti e per la Juventus, infortunio al piede per Yıldız che rischia l'operazione e due mesi di stop. Intanto questa sera si chiude la prima di Serie A con le ultime due gare in programma, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
6: Un'altra ora da spendere insieme qui su Dimensione Soft, grazie sempre ai nostri giornalisti e alla nostra redazione. Ti dico che una cosa molto molto interessante, soprattutto se magari sei rientrato in città e vuoi spendere questi prossimi giorni senza andare un'altra volta fuori, macchine, traffico e via discorrendo, fino al 4 ottobre, quindi per tutto il mese di settembre, il Museo Diocesano di Milano ospita una mostra bellissima dedicata ai Sony World Photography Awards 2026, che è una mostra, è un percorso immersivo più che altro con gli scatti vincitori e finalisti di questo prestigioso e famosissimo concorso internazionale promosso dalla World Photography Organization, e tra i protagonisti della nuova edizione ci sono anche diversi autori italiani, oltre al progetto vincitore di, io spero di pronunciarlo bene, Citlali Fabian, che è Photographer of the Year 2026. Quindi ci sono delle fotografie che definire fotografie è riduttivo, sono delle vere e proprie opere d'arte. Ti lascio anche al Museo Diocesano, quindi in Piazza Sant'Eustachio Storgio, e il sito che ti lascio è proprio chiostrisanteostorgio.it. Vai, divertiti davvero, insomma, divertiti nell'accezione più latina del termine, cioè vai da un'altra parte con la tua mente mentre guardi questi scatti e facci sapere se ti è piaciuto. Andiamo avanti, dai, c'è la prossima sequenza tutta quanta insieme di dischi tutti attaccati. Il primo è una colonna sonora che ci piace da morire, Ancient Melody. Buon pomeriggio.
7: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Per comprendere a che punto ti amo, bisogna che tu viaggi per 20 anni nel futuro e che tu mi veda prenderti tra le mie braccia esattamente come oggi. Whoa.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: Gino Paoli e Amanda Sandrelli con la loro La Bella e la Bestia su Dimensioni Suono Soft. Ma se andare a dormire non fosse più solamente riposo semplice, ma un'esperienza di benessere e turismo, te ne parlo tra poco.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Da un'intuizione nasce un colore, da un colore una linea, da una linea delle forme, da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
4: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
5: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento e a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
8: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
9: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
8: Anticipo zero?
9: Zero! Da Autorivol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorivol su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906.
12: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
13: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

Elisa, con anche fragile questa dimensione sono soft, se è vero come è vero che il vero lusso è dormire, perché il vero lusso davvero è dormire, altro che 5, 6, 7 mila stelle, il Giappone lo ha capito e un sacco di hotel giapponesi stanno trasformando il sonno in un'esperienza di benessere. In che modo? Grazie a materassi calibrati sulla tua postura, al monitoraggio delle onde, delle nostre onde cerebrali, e trasformando il sonno in un servizio sempre più sofisticato, con questionari, rituali serali, cuscini tecnologici, consulenze personalizzate che fanno parte di questa nuova tendenza che si chiama Sleep Tourism.

0: Giù, giù, c'è Loredana Bertè, ultimo disco del prima, della prima parte del pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Adesso piccolo recap e poi le news. Oggi con te sono ritornata alla grandissima parlandoti dei waffle, che non sono solo buonissimi ma hanno anche questa storia di cui abbiamo parlato, molto molto interessante. Poi paese che vai, waffle che trovi. E poi abbiamo parlato naturalmente di questa grande coccola 5 stelle, perché un rientro insomma negli ultimi giorni di agosto meritava una coccola del lunedì, ma proprio con la C maiuscola, quindi questo olio di monoi che ci fa tanto bene, poi buonissimo, non so se lo conosci, però veramente il profumo è davvero delizioso. Ti saluto, ti ringrazio, Fabiana Sera torna chiaramente a farti compagnia domani, come sempre dalle 13 alle 17. Buona serata e naturalmente ogni bene per te.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport?
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
4: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni.

0: Poi finito in cella sabato per detenzione a fini di spaccio di cocaina, marijuana e hashish e di una pistola con matricola a brasa, oltre a una cinquantina di munizioni. Un 46enne italiano è stato arrestato dalla polizia del commissariato di Sesto San Giovanni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex compagna. Lancia sassi contro la casa dell'ex e contro i carabinieri. Un 33enne tunisino è stato arrestato a Bienno nel Bresciano. Non ci sono stati feriti, danneggiate due auto dei militari. Calcio, brutta tegola per Spalletti e per la Juventus, infortunio al piede per Yıldız che rischia l'operazione e due mesi di stop. Intanto stasera si chiude la prima di Serie A con le ultime due gare in programma, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Una nuova settimana, iniziata in diretta questa mattina alle 6 con Silvia Giansanti e questo lunedì 24 agosto 2026, dopo Fabiana Sera, si conclude con me. Sono Roberto e anche oggi staremo insieme fino alle 21, tanta dolce musica come sempre e poi i consueti appuntamenti. Ci sarà Francesca Romana Barberini, le notizie di Good Life, la nostra redazione e iniziamo quindi con un aforisma e una splendida canzone d'amore tutta per te.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime, prima ancora che i corpi si vedano.

0: chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: La voce era quella di Robbie Williams e la sua Misunderstood nel lunedì pomeriggio della tua radio del benessere.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Ad agosto è tutto chiuso.
3: Non proprio.
2: Il concessionario?
3: Parisi Group è aperto.
2: Davvero?
4: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
2: Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
9: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
9: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
10: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
13: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
14: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
13: Dimensione Suono Soft.
15: Nel

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Si intitola In Square Circle, un album capolavoro che all'interno racchiude tante meraviglie come questa. Overjoyed era Stevie Wonder nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, quando è il momento di ospitare Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Sapete qual è il frutto che in India viene chiamato il re dei frutti? È il mango. Buono, eh? È dolce, succoso, profumato, capace di portare in tavola proprio così, al primo assaggio, tutta l'energia dei tropici. La sua storia comincia più di 4.000 anni fa nell'Asia meridionale, tra proprio l'India nord-orientale e le pendici dell'Himalaya. Da qui il mango ha viaggiato lungo le rotte dei mercanti, raggiungendo Africa, America e infine è arrivato anche in Europa. Ma il paese che lo ama di più resta comunque l'India, dove il mango è simbolo di prosperità, amore e buona fortuna, ed è sempre l'India a coltivarne la maggiore quantità al mondo. Ne esistono centinaia di varietà, diverse per colore, profumo e anche consistenza. Una delle più prestigiose è l'Alfonso, con la polpa cremosa e intensamente aromatica. Il mango è composto soprattutto da acqua e con a circa 60 calorie per 100 grammi, contiene fibre, vitamina C, provitamina A, folati e anche delle preziose sostanze antiossidanti. Come si fa a riconoscere quello maturo? Ecco il primo segreto. Allora, non fidatevi troppo del colore, perché ci sono alcune varietà che rimangono verdi anche a maturazione, quindi dovete sfiorarlo con le dita, non vi mettete lì a toccacciare tutti i mango, e deve cedere leggermente alla pressione senza risultare però molle, e poi annusatelo vicino al picciolo. Se sprigiona un profumo dolce e fruttato, è pronto da gustare. Se invece è ancora duro, lasciatelo maturare a temperatura ambiente, magari in un sacchetto di carta. Quando è maturo lo potete conservare in frigorifero. Se invece è già tagliato, sistematelo in un contenitore ermetico e consumatelo entro 2-3 giorni. E in cucina? Beh, il mango è un vero trasformista, è perfetto al naturale, così nelle macedonie, nei sorbetti, negli smoothie, però è sorprendente anche nelle insalate, nelle tartare di pesce, nelle salse agrodolci e nei famosissimi e buonissimi chutney speziati, che sono davvero i miei preferiti. Provatelo anche con i gamberi, l'avocado, il lime e il peperoncino. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto, anche se è di niente che hai bisogno?

chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ci

0: Famosa cover e famosa colonna sonora, Whitney Houston con I Will Always Love You su Dimensione Suono Soft. Tra un momento per te ci sarà la nostra redazione con le ultime notizie.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buonasera da Francesco Di Bruno. Regione Lombardia ha formalizzato la richiesta al governo dello stato d'emergenza per i danni provocati dal maltempo, in particolare nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Sondrio, Como e Lecco. Si terrà domani mattina a San Vittore l'udienza di convalida dell'arresto del trapper Tony Boy, finito in cella sabato per detenzione a fine di spaccio di cocaina, marijuana e hashish e di una pistola con matricola a brasa. Un 46enne italiano è stato arrestato dalla polizia del commissariato di Sesto San Giovanni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex compagna. Giovedì il rientro in Italia delle salme dei turisti brianzoli morti nell'incidente aereo in Perù dello scorso 1 agosto e sabato 29 agosto nel Duomo di Monza verranno celebrati i funerali di 4 delle vittime, la famiglia Gianturco proclamato il lutto cittadino. Calcio, brutta tegola per la Juventus, infortunio al piede per Yıldız che rischia l'operazione 2 mesi di stop. Intanto questa sera si chiude la prima di Serie A con le ultime 2 gare in programma, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Ed è tutto, le news per una tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Per una serata all'insegna del divertimento ho un suggerimento per te. Questo giovedì 27 agosto l'Arena del Martinit in via Pitteri 58 a Milano ospita Andrea Perroni con il suo nuovo spettacolo Meglio dal Vivo, un grande show di comicità e musica che nasce dall'incontro diretto con il pubblico. In un'epoca dominata da filtri social e intelligenze artificiali, Perroni rivendica la cosa più semplice e potente che esista, la risposta. Risata dal vivo. Monologhi affilati, improvvisazioni, musica suonata dal vivo e reinterpretazioni dei grandi classici italiani diventano il pretesto per raccontare e prendere bonariamente in giro il pubblico presente. Uno show dinamico e imprevedibile dove nessuna serata è uguale all'altra e dove l'ironia di Perroni riesce a trasformare un episodio personale in una

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Il suo immenso talento dimostrato anche con questa dolcissima ballad. Bruno Mars nel pomeriggio di Dimensione suona Soft con When I Was Your Man.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Ad agosto è tutto chiuso.
3: Non proprio.
2: Il concessionario?
3: Parisi Group è aperto.
2: Davvero?
4: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede di Cinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
2: Quindi siete aperti?
4: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede di Cinisello Balsamo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea, delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
9: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104. www.gvilla.com.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
12: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
13: Sì!
12: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Autori Goldi!
15: A Milano dal 1906.
16: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
17: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
20: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
21: Dimensione Suono Soft.
22: Un viaggio a senso solo, senza

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

piace tanto ascoltare la sua voce e i suoi dolci successi. Pino Daniele con Juan Chiove su Dimensione Suono Soft e un successo del passato tira l'altro. Ma ora un classico internazionale con Bon Jovi. Questa è Always.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: È il livello musicale altissimo con questo capolavoro, uno dei tanti capolavori dei Pink Floyd, Wish You Were Here, nella sera della tua radio del benessere.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29 Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Ad agosto è tutto chiuso.
7: Non proprio.
6: Il concessionario?
7: Parisi Group è aperto.
6: Davvero?
8: Ad agosto ti aspettiamo nella nostra sede Ricinisello Balsamo. Se stai cercando un'auto nuova, usata o chilometri zero, è il momento giusto per passare a trovarci.
6: Quindi siete aperti?
8: Sì, tutto il mese di agosto nella nostra sede Ricinisello Balsamo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buonasera da Francesco Di Bruno. Dopo un weekend sereno, torna sulla Lombardia una nuova allerta meteo gialla per maltempo dalle 21 di oggi alle 13 di domani. Sulla zona nord-ovest della regione, in particolare sulle Robie Bergamasche e in Val Chiavenna, già duramente colpite la scorsa settimana, motivo per

0: la Juventus, infortunio al piede per Yıldız che rischia l'operazione e 2 mesi di stop. Intanto stasera si chiude la prima di Serie A con le ultime 2 gare in programma: Bologna, Lazio e Roma, Fiorentina. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
1: Un ringraziamento va alla nostra redazione, l'augurio di una buona serata e buon ascolto con i successi di Dimensione Sono Soft va a te. Sono Roberto, ti accompagnerò fino alle 21 in questo 24 agosto 2026 e allora ecco un nuovo aforisma d'amore, poi per i classici, Raff con Sei la più bella del mondo.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Fatti amare per i tuoi difetti, che i pregi sanno amarli tutti.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Giorgia con Per fare a meno di te su Dimensione Suono Soft. Attenzione, la sinfonia dell'inconsueto. Sarà questo l'argomento dell'ultima Good Life di oggi.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc!
4: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti?
5: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
15: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
16: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
17: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
18: Con Dimensione Suono Soft. Il tempo in città.
19: Nelle prossime ore aumenta l'instabilità al nord-ovest, con nuvolosità in aumento, acquazzoni e temporali nel corso della serata a partire dalle Alpi occidentali e dal Piemonte, in estensione poi entro la notte anche alla Lombardia. Fenomeni localmente intensi, specialmente tra Alto Piemonte e Alta Lombardia. Poi nel corso di martedì tende rapidamente a migliorare a partire da ovest, con un po' di variabilità residua al mattino sulle Alpi Lombarde. Temperature in lieve diminuzione nelle massime, staremo sotto i 28-29 gradi in pianura in città, Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Era Diodato con la bellissima Fai rumore su Dimensione Sonosoft. Ed ora siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. È il 24 agosto ed è la giornata mondiale della musica strana. Ideata nel 2003 dal musicista Patrick Grant, invita ad uscire dai consueti schemi musicali e ad ascoltare senza pregiudizi. Concerti per theremin, melodie suonate con verdure. L'obiettivo è stimolare la tua curiosità acustica e celebrare la creatività senza confini. E allora oggi regala alle tue orecchie un'esperienza sonora completamente inedita. Secondo la scienza dell'ascolto, confrontarsi con generi sconosciuti e strutture musicali complesse può favorire nuove connessioni neurali, la neuroplasticità e la flessibilità mentale. Ascoltare qualcosa di inaspettato aiuta inoltre a interrompere degli automatismi quotidiani, ridurre lo stress e scoprire nuove forme di bellezza e divertimento. La giornata diventa così un invito a sperimentare e ampliare i propri orizzonti musicali.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Renato Zero con Non cancellate il mio mondo nella sera di Dimensione. Sono Soft e sta già circolando questa nuova canzone, che in realtà è una cover di un successo di Dionne Warwick, si intitola Si può impazzire ed è un'anticipazione del nuovo disco di Renato Zero, un album di sole cover che si intitolerà Irriducibili miti.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29 Milano, info 02 73 88 235, ristorantelespecialità.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, notizie dalla città e dal mondo.
8: Sera da Francesco Di Bruno. Dopo un weekend sereno torna sulla Lombardia una nuova allerta meteo gialla per maltempo dalle 21 di questa sera alle 13 di domani sulla zona nord-ovest della regione, in particolare sulle robie bergamasche in Val Chiavenna, zone già duramente colpite la scorsa settimana, motivo per cui la regione Lombardia ha formalizzato oggi la richiesta al governo dello stato d'emergenza proprio per i danni legati a quell'ondata di maltempo. Un 46enne italiano è stato arrestato dalla polizia del commissariato di Sesto San Giovanni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex compagna 35enne. Giovedì il rientro in Italia delle salme delle famiglie Angelucci e Gianturco coinvolte nell'incidente aereo in Perù dello scorso 1 agosto, e sabato nel Duomo di Monza verranno celebrati i funerali dei quattro componenti della famiglia Gianturco, proclamato il lutto cittadino. Lo sport, il calcio, brutta tegola per la Juventus, infortunio al piede per Yıldız che rischia l'operazione e quindi 2 mesi di stop. Intanto questa sera si chiude la prima di Serie A con le ultime 2 gare in programma, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft, anche oggi 24 agosto insieme fino alle 21, e quindi abbiamo ancora tanta musica da ascoltare insieme. Il tempo di un aforisma d'amore e poi ritroveremo un artista che ho citato qualche minuto fa in occasione di questa cover che è stata realizzata recentemente da Renato Zero del brano Don't Make Me Over, che nella versione di Renato Zero prende il titolo di Si può impazzire. Come dicevo, è una canzone di Dionne Warwick e Dionne Warwick l'ascoltiamo tra un momento con un altro classico, Heartbreaker.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Io e te abbiamo ancora tanto da dirci. Dobbiamo solo smettere di usare le parole.

0: Cesare Cremonini e Malika Ayane con Hello nella sera di Dimensione su Nosoft. Tra un momento tornerà la nostra musica, ma ci sarà anche l'aggiornamento meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme, lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
6: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
7: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
8: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
9: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
10: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
9: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
10: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
10: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
11: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato. Perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.
14: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
15: Nelle prossime ore aumenta l'instabilità al nord-ovest, con nuvolosità in aumento, acquazzoni e temporali nel corso della serata a partire dalle Alpi occidentali e dal Piemonte, in estensione poi entro la notte anche alla Lombardia. Fenomeni localmente intensi, specialmente tra Alto Piemonte e Alta Lombardia. Poi nel corso di martedì tende rapidamente a migliorare a partire da ovest, con un po' di variabilità residua al mattino sulle Alpi Lombarde. Temperature in lieve diminuzione le massime, staremo sotto i 28-29 gradi in pianura in città, Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

volte piove a giugno. Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole.

Canzone dalla dolcezza infinita. Giovanotti con Per te sulla tua radio del benessere. E per continuare con i classici, una canzone che abbiamo imparato ad amare anche in questa splendida versione acustica, con Zombie su Dimensione Sono Soft, The Cranberries.

cosa ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Sono felicissimo di concludere il mio appuntamento di oggi con uno dei suoi tanti capolavori, con Cara, Lucio Dalla, su Dimensione Sono Soft. Sì, è proprio il momento di salutarci. Ora sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Tra un momento ci sarà l'ultimo appuntamento con la redazione e a seguire le nostre dolci canzoni d'amore a tenerti compagnia. Domani mattina nuovamente in diretta alle 6 puntuali ci sarà per te Silvia Giansanti. Io ti aspetto invece nel pomeriggio, ci ritroveremo alle 17. Buona serata, a domani, ciao.
1: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Sera da Francesco Di Bruno. Giovedì ci sarà il rientro in Italia delle salme delle famiglie Angelucci e Gianturco coinvolte nell'incidente aereo in Perù dello scorso 1 agosto. Monza e Seregna hanno proclamato il lutto cittadino per sabato, il giorno dell'ultimo saluto alle 7 vittime italiane della tragedia. E dopo un weekend sereno torna sulla Lombardia una nuova allerta meteo gialla per maltempo dalle 21 di oggi fino alle 13 di domani sulla zona nord-ovest della regione, in particolare sulle Orobie Bergamasche in Valchiavenn, zone già duramente colpite la scorsa settimana, ragione per cui la regione Lombardia ha formalizzato oggi la richiesta al governo dello stato d'emergenza per i danni causati proprio da quell'ondata di maltempo.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
1: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Motor Company, a Busto e da oggi anche a Varese in Viale Belforte 235.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro d'oro.it.

Canzoni d'amore, dimensione suono soft. I could stay away.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non è niente. Sta tranquilla. È solo il cuore.

0: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
1: Come profumi, che gomma, che bella che sei, che gambe, che palle.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Guardi, io di esclusivo me ne intendo. Agosto al mare tra barca, hotel e cene stellate.
3: Bello, però anche a Milano abbiamo le offerte esclusive di agosto di Autorigol di Skoda Milano.
2: E sarebbero?
3: Skoda Fabia e Kamiq in pronta consegna a tasso zero con anticipo 4.000 euro e rate da 85 euro al mese. TAN 0%, TAG 1,04%.
2: Esclusivamente ad agosto?
3: Sì, con 1.000 euro di extra bonus summer e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
2: Le mie vacanze di colpo sembrano quasi normali.
3: L'agosto più esclusivo è nelle offerte di Autorigoldi Skoda Milano.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelserramento.it.
7: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. Ad agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
11: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
11: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
12: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su Ninicar.it.
1: Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Voce generata in AI. Disegna la tua strada con nuova Kia Stonic. I crossover dal design completamente rinnovato, perfetto per la città e per andare oltre. Adesso con ancora più tecnologia. Scoprila in tutte le concessionarie.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, in provincia di Como, Varese, Milano e Monza. Clericiauto.it.

0: fai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy grey, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da
3: G-Villa, a Monza in Viale Sicilia 104, www.gvilla.com.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
5: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
6: Anticipo zero?
5: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più, ad agosto hai 3.000 euro di ecobonus Autorigoldi su tutta la gamma Volkswagen. Cosa aspetti? Autorigoldi a Milano dal 1906.
1: Tutta la notte canzoni da

0: but you're just a boy.
1: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
2: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
3: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
0: Canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: La meraviglia di pensarsi in contemporanea è di saperlo anche senza saperlo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: 20 agosto. Una lacrima scomposta scivola e si perde su quel binario. Io la vedo. Avverto la sua forza impetuosa, ma non ho il coraggio di fermarla. Quanto mi pentirò di non averlo fatto.

0: ci sei, non ci sei tu.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Uno spettacolo per gli dèi. La vita di due innamorati.